Quindi la questione è di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel livello di energia, di quel